Undimmed America by human tears. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America.